Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.

Ciao, io sono Giuseppe Legrandi, frequento la scuola di St. Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.